ho fatto l'amore con me, mi sono amata da me, e figuriamoci se, se ci cascava con te, ho fatto l'amore con me, per stare senza di te, mie opinioni si sa.